rock. Lo sai che spasso è una salita indossando i trampoli in un frac. Che poi Palermo è un'avventura, un gioco che sembra da ragazzi, che non si vede ma è in altura e piove poco e solo a sprazzi. Il cappotto è un ornamento che riempie inutile lo spazio.